0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema. Ah, iroko kaunu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken. Or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.
1: Or radio.

ona meberi genera ma obingo pingo lobai aya ma obero gino motimere kumuloba mobat mati ma en obero gino timere kumuloba mobat mati gini minore chiu koli ma en obero gino timere kumuloba mobat mati gini minore chiu koli Colino per ognuno e ognuno mi barra, colino per ognuno nasce uno vera come. Mary. Ma è un verdino di America, lo va mova di mattina, gini mi lare si u colin. A si u colin, per ognuno e ognuno mi barra, colino per ognuno nasce uno vera come. Aia, nasce uno. Era no margona Aki u calling picture en no maro en marchi charguli con worken a town Badon

0: Marme Pacho.
1: Iti Winyo or Radio. Iti Winyo or Radio. Or Radio.
0: Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio.